vita più nobile ma non si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti forbici a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa.

con ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

son qua. Hey, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come le fulmini, sono fracotto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: or su presto a bottega.
1: Ed esso, oh, pur m'inganno.
0: Chi sarà mai costui?
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro.
0: Mio padrone, oh, chi veggo, eccellenza.
1: Zitto, zitto, prudenza. Qui non son conosciuto, ne vo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: E intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Potar del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A birbo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancor giudizio?
0: Oh, e come? Ed ella come in Siviglia?
1: Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua m'invenni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico? Oh, cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il caccio v'è cascato.
1: Come?
0: Certo, là dentro io son barbiere, parrucchier, chirurgo, botanico, spezial veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua.

0: il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
2: Le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa. Appena si sarà allontanato, procurate di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere la sua catena, la sventurata Rosina.
0: Sì, sì, la romperò.
3: Aiuto, che s'apre la porta.
4: Per un momento io torno, non ho perdita nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarmi, che m'aspetti? Le mie nozze con lei meglio affrettare. Sì, dent'oggi finirò questo affare.
0: Dent'oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
2: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già, e maestro di

0: nome mio non devo dir, né il grado assicurarmi vo pria che la mi me, né solo al mondo, non le ricchezze, i titoli del conte d'alma viva. Ah, tu potresti?
1: Io, no, signor, voi stesso dovete. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra.

sia per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Quel che manca a quel foglio possa aver codesto imbroglio. Perché manca a quel foglio sono i noti del smorfio.

Signorina una volta quando partono da fuori. Signorina una volta quando partono da fuori. Le concini se vittorio a suo modo ma saprà. Signorina una volta quando partono da fuori. Signorina una volta quando partono da fuori. Le concini se vittorio a suo modo ma saprà. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Corsetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare non potrò. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non c'è nulla di smorto, faccia pure che sta morta. Corsetto per quella porta, nemellare non potrò. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Signorino un'altra volta quando partono da fuori. Lo concini se vittoria a suo modo fa saprà. Signorina una volta quando battono da fuori. Signorina una volta quando battono da fuori. Lo concini se vittoria a suo modo ma saprà. E non se non la smocchi, faccia pure che sta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta. Nemellare se potrà. Cospetto per quella porta, nemellare se potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smocchi, faccia pure che sta morta.